stella, un destino, a fianco per tutto il cammino. Sono lost quando non sei a mio fianco, sono un king quando ho te vicino. Domani non è garantito, se non ho te nella vita ho fallito. Destination puntiamo alle stelle, come a Waze mi chiami ribelle. Farei tutto per te, darei tutto per te, l'hai scalamini senza di te. L'hai quella multiply zero per tre, tell me be honest lo faresti per me. Prendiamoci il mondo, non perdo.